0: compariglie di vre, mi saluto ridendo. Oh, musetta ne dissi, e il cuor non batte, o non lo sento. Grazie al velluto che soffre,
1: più gusto davvero.